Manuda canzi natura nern zu finito volumburna li rainti fidanita yam tamp den ruita ba misai huile nuf nuf ne dala dala ngamba ratsa urkanze ba nafsaf anani ani laundin rauna sanctore di redi avu kuisa.